Yo. Whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Check it out. Huh.